0: è il primo torneo europeo, il campionato europeo.
1: Mai sentito.
0: Sì. Sì. Vince sempre tutti noi.
1: Le donne, gli
0: uomini. Sono tutti bravi. Ma vince tutto.
2: Are you ready?
3: Yes.
2: Are you ready?
3: Yes.